buono. Guru chiede canaglio buono. Guru chiede canaglio buono. Sì, sì, sì, sì.